0: Ein neuer Tag mit Top Hits und Classic Hits. Die Antenne.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, m'hanno chiesto che sai fare.